parla. Buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: parere positivo dei magistrati milanesi. Il Fatto Quotidiano ha sparato a zero sulla Minetti dicendo che lei faceva festini con droga eccetera e sesso, va bene? Invece la procura ha detto tutto questo non è vero. Scandalo senza lo scandalo. E adesso chiaramente Nicole Minetti giustamente si rifarà e si rivarrà sul giornale Il Fatto Quotidiano. Il sopravvissuto messo sotto protezione, braccianti arsibivi, racket dei pakistani e la premier sono barbarie che noi dobbiamo combattere. L'Ucraina attacca San Pietroburgo, riunita la Davos russa e arrivano le bombe dell'Ucraina su San Pietroburgo. E ancora, andiamo avanti, il segno più del giorno è il segno della bilancia, di questo e altro parleremo nel corso del nostro notiziario. Adesso signori, diamoci subito una botta di energia, che occorre. Sentiamo.
1: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.
0: Ok, bene così, dunque andiamo ad aprire subito, primissima, naturalmente andiamo con Nero di Seppia, ristorante.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì e la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, apriamo primissima con le canzoni. Che tipo di canzoni vanno su Radio Amica? Le canzoni di quest'estate 2026, canzoni del mare, canzoni da amare su Radio Amica Internazionale. Va bene, perfetto. Dunque, Chalet, la Sirenetta da Riccardo, Tortoletto Lido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, significa musica, eventi tutta l'estate, tutti i sabato e anche di più. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. E ancora è arrivata la novità musicale del momento, si tratta di Bangaranga, che ha vinto il Festival Europeo della Canzone, cantata da Dara. Bentornata estate, Gardelido sempre aperto, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Gardelido. La massima del giorno tra poco e ci prendiamo un bel caffè da 900 Caffè in Galleria. Sentiamo, vai. Diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene così, dunque andiamo subito con la massima del giorno. L'uomo cerca la felicità, ma quando la trova non la riconosce più. È vero. Dunque, veniamo adesso invece al momento riservatissimo per appunto alla Scuola Musicale Maestro Umberto De Battisti, Senato Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. E poi ancora chiama il 346-04-009-72. Su Radio Amica Internazionale tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra per C'era una volta il West. E ancora sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare.

Curiosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Bene, adesso andiamo, signori, perché abbiamo le notizie importanti, va bene? Allora, prima cosa importante, prego.

0: Tormentone d'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp e invia al 335-6564-507. Di Sante Mobili Arredi, Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, un'esposizione immobile davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Di Sante Mobili Arredi. Allora, ristorante a base di pesce Nero di Seppia, stasera che sera al ristorante Nero di Seppia, in via Trieste 159 a Giulia Novalido. Ristorante Nero di Seppia a base di pesce di Antonio Pettinari, chiamaci e prenota al 348 53 88 7. 978, ripeto, 348 53 88 978. Bene, la canzone più della settimana, oltre alla settimana, è Cabana, firmata da Irama. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un buon caffè, poi la colazione, la stagione di primo e secondo, la serata speciale, insomma, 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire chiaramente il momento riservato al notiziario del giorno. Sentiamo un po', prego, regia. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Bene.
0: Dunque andiamo subito allora con il tempo previsto. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e soleggiato, salvo qualche nuovo nuvolamento in arrivo serale. Zero termico intorno a 4000 metri, mare mosso, venti deboli, le temperature in rialzo. L'Aquila più 11, più 26, Sulmona più 13, più 29, Pescara più 17, più 27, Chieti più 14, più 26, Teramo più 14, più 27, Giulianova più 16, più 25, Roccaraso più 9, più 21, Martinsicuro più 17, più 25, San Benedetto del Tronto più 16, più 26. Questo è quanto. Naturalmente siamo arrivati al 4 di giugno, esattamente al giorno numero 155 dell'anno 2026. Alla fine mancano 210, il sole è sorto alle 5:26, tramonterà questa sera alle 29:30, alle 20:30. Va bene, dunque signori, ci siamo, e è arrivato il momento del notiziario. Dunque, due cose importanti e siamo subito da voi con tutte le notizie che abbiamo quest'oggi. Prego.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

Del giorno qui da Radimica International. Bene, allora andiamo con la prima notizia in questo giovedì 4 di giugno 2026. Corre il tempo, il segno più del giorno, il segno della bilancia. La prima notizia è questa: clausola da 14 miliardi sì dell'Europa a Roma, ma non tagli le accise. Dalla Commissione Europea vi libera la deroga del patto per contrastare la crisi energetica. Tra le raccomandazioni, più spesa per la difesa e prudenza sui conti. Per attivare la flessibilità sarà necessario fare richiesta o ottenere le disco verde del Consiglio. E ancora, tra gli interventi finanziabili con nuove risorse, Bruxelles cita le auto elettriche e le pompe di calore. PNRR, rimodulazione da 2 miliardi e 100 milioni di euro, fondi a opere, trasporti e transizione. Oggi sarà liquidata la nuova rata da 12 miliardi e 800 milioni di euro. Foti, incassato l'85% della dotazione del piano. Andiamo avanti così. E ancora, OCSE pessimista, ma poi è costretta a rivedere al rialzo la crescita italiana. È proprio così. E Meloni risponde all'Europa: indichiamo noi la via all'Unione Europea, voucher energia da 100 euro. Il video della Premier, di molti credevano che fosse un obiettivo impossibile. I messaggi con von der Leyen, le prime misure, 500 milioni per le fasce più deboli. Gli interventi varati al Consiglio dei Ministri di oggi, la leader Fratelli d'Italia: abbiamo 14 miliardi da usare in 3 anni. La decisione, niente sforbiciata generalizzata ai prezzi di benzina e diesel, ma interventi più mirati. Dobbiamo restare cauti sulle accise. Comprare gas russo per il momento una scemenza, dice Pichetto Fratin. Il ministro azzurro dell'ambiente replica ai leghisti citando Fantozzi: il metano da Mosca, una boiata pazzesca. Questo perlomeno al momento, poi le cose sapete come cambiano, domani mattina sarà diversa, diversa la questione. Bene, Italia prima per calo della disoccupazione. Negli ultimi 12 mesi il tasso è sceso del 6,1%, minimo del 5,1%, uno dei valori più bassi dell'Unione Europea. Meglio hanno fatto solo piccole nazioni come Estonia e Cina.

Di Fratelli d'Italia a Forza Italia, no alla responsabilità civile delle toghe. Tensioni al vertice sul cronoprogramma, Nordio frena sulla riforma contro gli errori dei giudici, mi sono espresso, dice già. L'irritazione di Forza Italia che spinge per ripartire, slitta la legge sul jeep collegiale e sul sequestro degli smartphone. La procura su Nicole Minetti, niente prove contro di lei, versi alla grazia. I magistrati milanesi chiudono gli accertamenti sull'ex consigliere regionale. L'adozione del bimbo è regolare. Notizie su droga e festini hard infondate. Confermato anche il volontariato svolto in Italia, a questo punto si attende sulla via libera finale del Colle, cioè del Presidente della Repubblica. Le carte sono state già trasmesse al Ministero della Giustizia che a sua volta le ha girate al Quirinale. E ancora il caso di questo scandalo senza scandalo, quando la realtà supera la fiction, questa ricerca forzata di una verità che non è vera, di una notizia che non c'è, per vendere qualche copia in più forse. Ma Trump, incontrerò Khamenei, ok, da Teheran avrà l'atomica. Raid iraniani su Bahrain e Kuwait. Il presidente americano conferma la sfuriata contro Netanyahu. Gli ho detto che è pazzo, ma mi piace. Il premier israeliano, solo divergenze tattiche, leader europei senza fegato. Scontri nel Golfo, gli Stati Uniti attaccano l'isola di Qasem, nuovi bombardamenti, Tel Aviv sul Libano, almeno 17 morti. L'IDF arresta studente diretto a Tor Vergata, è un terrorista. L'IDF sarebbe l'Israele, naturalmente l'esercito israeliano. L'IDF ha reso noto aver arrestato uno studente palestinese diretto a Roma, accusato di essere un miliziano di Hamas. Ha partecipato al 7 di ottobre. Sapete la storia del 7 ottobre di Hamas, che prese tanti ragazzi israeliani li portò in un posto segreto, poi il resto lo sapete come questa guerra si è scatenata dal 7 ottobre. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia. Droni su San Pietroburgo, Kiev attacca la Davos russa, Mosca promette vendetta, schiaffo Putin il giorno del forum economico in Russia, centinaia di ordigni sul terminal petrolifero, colpito anche un bus, 8 morti, intesa tra Ungheria e Ucraina sulle minoranze. Il Consiglio Atlantico visita la capitale Ucraina, l'appello di Rutte ai giovani russi, vi stanno fregando, morirete al fronte. Zelensky è la risposta alle bombe dello zar, il premier ungherese Magyar annuncia l'accordo e l'Unione Europea via l'iter per l'adesione di Kiev. Danni e droni su San Pietroburgo. E ancora credo che Putin sia finito, si sia incartato su se stesso e finito in una trappola, e adesso per uscirne sono guai. Braccianti arsi vivi in auto, faro sul racket dei campi, Meloni è una barbarie. Il procuratore Castrovillari, il caporalato, una delle piste ma non l'unica, si indaga sui legami con la criminalità, il sopravvissuto, un altro migrante, posti sotto protezione. Le vittime hanno cercato di sfondare i vetri disperatamente, i killer avevano tolto la maniglia interna della portiera. E ancora, il tornado spaventa la capitale Roma, due feriti e 60 alberi crollati. Roma, tromba d'aria con venti oltre 100 km l'ora, si abbatte sulla zona nord. Danneggiati semafori, tetti, marciapiede, auto, quartieri, evento estremo e improvviso, come ci saranno purtroppo tanti altri. Gli esperti del meteo lo hanno ripetuto e lo ripetono anche di questi giorni. Tecnici al lavoro per la messa in sicurezza, un banco del mercato sollevato dalle raffiche, finito su una macchina in sosta. E dunque episodi sempre meno rari, quindi sarà come negli Stati Uniti, dice Luca Mercalli, esperto climatologo. Garlasco, vediamo il caso Garlasco. Venditti, l'ex procuratore di Pavia, verso l'archiviazione sull'elemento contro l'ex PM, è accusato di essere stato corrotto nel 2017 per archiviare la posizione di Andrea Sempio con 30.000 euro circa, ma dalle notizie che abbiamo che il procuratore non c'entri niente e non è stato mai corrotto. Vediamo Teramo e provincia, ragazzine spogliate sulle chat, l'accusa di pornografia virtuale. La procura per minorenni chiude l'indagine a carico di due quattordicenni accusati anche di revenge porn. Quattro le coetanee più parti offese, diffuse online le loro immagini denudate con l'intelligenza artificiale. Gli accertamenti, sequestri di telefonini scattati o per denunce presentate dai genitori delle vittime. Morto in cella, disposti esami tossicologici.
tossicologici e fatta l'autopsia sul 25enne

0: tenuto a Castrogno e deceduto forse per aver inalato gas dal fornellino. Voleva farla finita, insomma. Questo è preoccupante, bisognerebbe rivedere un po' la situazione delle carceri italiane, comprese quelle di Teramo, dove ci sono addirittura 200 detenuti in più. Sosta in centro, i commercianti, misure urgenti per i residenti. La presidente consorzio Franca Labreciosa chiede di accelerare sugli abbonamenti agevolati. Va fatta subito la convenzione con Multipiano San Francesco per liberare stalli tra le mura. L'assessore di Marcantonio ha incontrato il consorzio per accogliere richieste al vaglio l'introduzione di un bolino blu a 150 euro l'anno. E ancora, grande Teramo che deve svilupparsi verso la costa. L'associazione di Verna propone di seguire l'asse del Tordino per la città lineare. Beh, secondo me è pura fantasia, perché la distanza è grande. Torno a ribadire, Grande Pescara si può fare. Perché? Perché Montesilvano, Pescara, Francavilla al Mare e Sfortore sono attaccati completamente, non si capisce bene. C'è un'insegna che dice Pescara, che dice Montesilvano, altrimenti non si capisce, per dire. La Teramo collegata a Bellante, per esempio, ci vuole, ecco, voglio dire, ci vuole tanta fantasia. Case di riposo, niente stipendi. Ecco, qui veramente è una situazione incredibile. Ma la politica cosa fa? Perché non interviene? Nei casi c'è gente che vuole dimettersi, sono pronti alle dimissioni molti dei lavoratori, lavoratrici alla casa di riposo De Veritis di Teramo. Partirà a metà giugno lo sciopero dei circa 250 dipendenti della cooperativa che operano nelle case di riposo della SPU, un'azienda per servizi alla persona di Teramo. Nereto e Teramo Nereto e Civitella del Tronto, la proclamazione dovrebbe essere formalizzata dai sindacati. Allora, io dico, su questo problema c'è il presidente Roberto Canzio, è bene che si muova, anziché si smuova, va bene, che faccia qualcosa, altrimenti salta tutto, va bene, perché se si dimettono voglio vedere chi ci va alla casa di riposo a assistere questi anziani, ed è un bel problema. Dunque, il commissario ha chiarito che lo sblocco dovrebbe avvenire entro il 7 luglio, vediamo che succede, va bene. Ma sulla sanità, la scuola e la sicurezza bisogna spendere tutti i soldi necessari. Questi sono tre elementi importanti della vita di ognuno di noi. Bilancio da approvare, scontro in comune a Campri, botta e risposta tra opposizione e sindaco. Il sindaco Agostinelli ha annunciato l'approvazione del rendiconto di gestione 2025 a luglio, oltre un mese dopo la scadenza. Non è un ritardo, ma un inadempimento dichiarato in anticipo, dice il sindaco di Campri. Puzza dal depuratore a Tortoreto, allarme per attività ricreative e turistiche. I cittadini, aria irrespirabile anche in auto sulla provinciale 8, stirpe del Ruzzoretti, interventi rapidi per risolvere il problema. E ancora, l'Arma celebra i suoi 212 anni, domani la festa in caserma. Ecco, prima di arrivare all'Arma che celebra i suoi 212 anni di vita, io vorrei tornare un attimino sulla Ruzzoretti. Vedete, adesso il problema del depuratore che emana una puzza irrespirabile, un'aria irrespirabile, va bene. Ebbene, adesso si muove subito, ma una volta che va a Pescara, aspetta, voglio aspettare, perché devi chiedere, devi vedere, bisogna vedere cosa bisogna fare, eccetera eccetera, poi bisogna fare la domandina, poi finisce che passano 3 anni. Va bene, andiamo ancora avanti. Ecco perché la Ruzzoretti deve restare a Teramo. Ruzzoretti è nostra, non ci fregate l'acqua. I nostri super politici, da Paolo Gatti alla stessa Ciamaricone, ad altri che sembrerebbero abbiano votato a favore del passaggio Ruzzoretti a Pescara, beh, a questi chiaramente io chiederei da Teramano che bisogna evitare questo passaggio assolutamente. Adesso ho dato un esempio di quello che accadrebbe, attenzione. L'Arma celebra i suoi 212 anni, domani la festa in caserma. Domani a Teramo si celebra il 212esimo anniversario dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Alle 11.30 in forma interna sarà deposta una corona ai piedi del Cippo Marmoreo in onore dei caduti, presente il comandante provinciale Corradetti e il prefetto Fabrizio Stelo. Riqualificato l'antico lavatoio inizio Novecento, l'intervento di recupero è stato riportato a termine a Tosicia nell'ambito del progetto Living Gran Sasso. A tossicia, rivisto la luce, il vecchio lavatoio comunale, grazie all'importante intervento di rigenerazione e recupero da 61.000 euro dei ruderi nell'ambito della prima fase del progetto Unico Living Gran Sasso. Chiude per una notte la rampa della 24, modifiche alla viabilità per aggiornati domani. La concessionaria Strade e Parchi comunica per esigenze di manutenzione stradale dalle ore 21 di domani alle 6 del giorno successivo sarà disposta la chiusura della rampa d'uscita dell'autostrada A14 con provenienza dall'Aquila verso la città di Teramo. E ancora andiamo avanti. Scappa dopo l'investimento alla Adriatica, viene denunciato. Era la guida della macchina che ha colpito l'auto in sosta, finita contro il ventenne ferito, identificato dai documenti persi. Dopo lo scontro si è allontanato e non è stato ancora rintracciato. Il giovane fuori pericolo con 30 giorni di prognosi. E ancora il mantello di San Martino va a Capo Nord, da Nareto alla Norvegia. Partirà sabato l'impresa da 5.200 km in bici degli appassionati Leli e Boccanera che andranno in Norvegia per donare il mantello di San Martino. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Ex Bora Bora, rifugio per i senza tetti a Giulianova, tra degrado e pericoli, forzate, porte e finestre murate per ripetuti atti vandalici, il proprietario regala al comune quel che resta dell'edificio. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Nuove luci via gli interventi nelle strade della periferia. La giunta comunale ha deliberato, quella di Giulianova chiaramente, il potenziamento dell'illuminazione pubblica in aree periferiche. Debiti subito la rottamazione. Grimi a Soturismo, l'amministrazione giuliese avvii la cancellazione di interessi e more. Via De Revel, sono 400 e no al doppio senso, aumentano i firmatari della petizione, domani altro banchetto al mercato per raccogliere adesioni. Centro per l'impiego si parte, manca il personale, inaugurata una nuova sede nella struttura comunale di Roseto della cittadella dello sport. L'assessore regionale Magnacca, gli operatori passeranno da 5 a 10, ma al momento non ce ne manco uno. Vedremo un po' che accade, ed è importante perché siamo in piena estate, quindi il centro per l'impiego dovrebbe funzionare da subito. Via Roma, buche e cordoni rotti, Marcone a ottobre, la sistemazione marciapiede con lavori da 750.000 euro sempre a Roseto. E ancora, panchina senza assi, rotta da vandali e chiaramente inutilizzabile. Intervenga subito il comune. E ancora a Silvi, frana una sola strada d'accesso, disagi per la sosta irregolare. Il comitato civico segnala difficoltà sull'unica via rimasta aperta per raggiungere il borgo in auto, rallentamenti soprattutto di sera. E poi nel fine settimana viene aperta la provinciale 29 a Valle Scura. IMU, attenzione per l'IMU, vale per tutti. A metà giugno scade la prima rata, il 16 di giugno. Sport, l'alta formazione, l'ex mercato coperto, Atri ospite il nuovo corso ETS. La città ducale di Atri amplia la propria offerta formativa con l'attivazione il prossimo anno dell'ITS Accademia dello Sport, Accademia dello Sport nella parte superiore dell'ex mercato. E ancora a Pineto approvate le misure antincendio lungo la ferrovia, con l'avvicinarsi della stagione estiva, l'aumento delle temperature, il sindaco di Pineto dell'Orletta ha emanato un'ordinanza finalizzata alla prevenzione degli incendi. E ancora veniamo adesso alle altre notizie, siamo chiaramente al momento dello sport. Dunque Roland Garros a Parigi e Cobolli Show, in semifinale c'è Arnaldi, Cobolli Arnaldi, uno dei due arriva alla finalissima, complimenti. Dramma Berrettini, Romano è costretto a ritirarsi per un infortunio, certamente che non va. Sorride l'Italia, avrà sicuramente un tennista in finale, l'ultima vittoria azzurra nel torneo è di Panat, vedremo un po'. Vediamo al calcio, Vlahovic saluta Juventus, sfumato il rinnovo, Spalletti cerca gli attaccanti giusti, piace Colomoni, l'Inter punta a Palestra, Dumfries verso Real Madrid, la Roma attende da amico per tentare l'affondo su Greenwood, Romagnoli lascia la Lazio e il Genoa su El Shaarawy. Leclerc Ferrari, passiamo adesso invece alla Formula 1, un amore senza fine, il Formula 1, il pilota rinnova per altre due stagioni, a Maranello una seconda famiglia dice. E veniamo al calcio, la nazionale italiana, Italia basta Esposito gol, da Gasso si veste d'azzurro, una rete l'attaccante piega il Lussemburgo, debutto vincente per Baldini, il centrocampista pescarese l'esordio, domenica altro test contro la Grecia, finisce 1-0 Lussemburgo 1-0, gol di Pio Esposito, complimenti. Il CT Baldini dice: le stelle sono dalla nostra parte, sono ragazzi bravi, devono crescere, facciamoli giocare insieme. Tra Pescara e Boucher c'è la prima telefonata, contatto tra club e tecnico, ma spuntano fuori De Giorgio e Di Bari. Per la panchina si valutano anche i nomi, a sorpresa il DS Foggia dice no al Palermo e resta, si lavora la conferma di Insigne. La Serie B intanto si decide domenica ad Ascoli, tra Ascoli e Brescia uno delle due andrà in Serie B. Per come ho visto la partita di Brescia, credo che l'Ascoli abbia un punto, qualche punto in più, assolutamente. Bene, veniamo adesso al Teramo, ufficializza il rinnovo di Pavone, ragazzo di spessore. In casa Teramo si attendeva in questa settimana la prima conferma ufficiale, arrivata, è Fabian Pavone, 26 anni, attaccante, che è chiaramente ha rinnovato con il Teramo Calcio, che è sempre in attesa di un ripescaggio per la Serie C. Staremo a vedere, bisogna aspettare il 15 di giugno, ormai ci siamo. Va bene, dunque, l'Aquila è fatta per DS Pelliccioni e arriva una strana notizia dall'Aquila, che vorrebbe per la panchina, rivorrebbe Cappellacci, perché già c'è stato, poi sarebbe stato mandato via. Il Giulianova studia la rosa, oggi prevista una riunione per Golizia, caccia di conferma per la difesa, c'è la volontà di trattenere Menna. Salgono le quotazioni vitali, il giocatore disposto a rimanere in giallorosso, si lavora a pieno ritmo in casa giallorossa, continuano naturalmente gli studi per avere sicuramente una formazione importante per la prossima stagione di Serie D. La Sant'Egidiese verso l'andata della finale playoff, disponibili 250 biglietti, si giocherà in esterna a Grassina, anzi si giocherà nello stadio Andrea Pazzagli di Bagno a Ripoli, poi il ritorno a Sant'Egidio, capienza di 1000 persone, appunto in questo piccolo stadio, va bene, e saranno 250 gli ospiti da Sant'Egidio. Va bene, dunque, allora, signori, ci siamo e chiudiamo qui. Adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo, prego.
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene, vediamo gli appunti di Radio Amica International. Bene, cosa va su Radio Amica in questi tempi? Beh, le canzoni dell'estate 2026, solo quelle, c'è anche la Orietta Berti con i fiori, i cuori, i picchi, eccetera, insomma, cosa eccezionale. Dunque, grande Orietta Berti. Va bene, andiamo con adesso di Sante Mobili Arredi, via sono le 5 San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Veniamo adesso invece alle notizie riservate con i nostri super festival del momento. Vai pure, prego.
1: Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Mica International.
0: Ok, bene, andiamo subito allora con notizie riservate. C'è ristorante a base di pesce Arlecchino da Sante, Tortoreto Alto, Residence Tortorella. Per prenotazioni 347 37 64 271. E ancora stazione servizi P Fratelli Ciprietti, Giulia Nova Lido, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. Un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un pieno di benzina, gasolio, gas auto. Se il motore della tua auto va lentamente, va lento, prova con la stazione di servizi P Fratelli Ciprietti. Allora andiamo alla raccolta porta a porta. Oggi è 4 di giugno, giovedì, carta e cartone stasera dopo le 20 sotto il portone di casa, carta e cartone. Tra poco signore la fortuna, perché si torna a giocare finalmente. Diamo i numeri per questa serata super. Vai, prego.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti, con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così. Dunque andiamo col concorso numero 88, attenzione, stasera il 6 vale 173 milioni e 200 mila euro, niente male davvero, dunque vediamo il gioco dell'otto. Rotte scelte Napoli-Palermo, numeri consigliati 23, 25 e 30, abbinati al 3 e 4, ripeto 23, 25 e 30, abbinati al 3 e 4 su Napoli-Palermo. Su Torino e Venezia 50, 52, 57, abbinati al 70 e 71, ripeto 50, 52, 57, abbinati al 70 e 71 su Torino e Venezia. Questi sono i numeri, buona visione, buon gioco, buone vincite, Dunque le farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone, ci siamo, verone aperti, piena estate, e vai, sentiamo.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
0: Ok, bene, bene. Dunque allora andiamo avanti con le farmacie di turno. Teramo Citaia, Neticaccia, Vercrispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, domani è venerdì, quindi a Neticaccia stasera, stanotte, Mociano Bellante, Morelli, ad Altri Pepe, a Pineto Silvi, Laviano, a Giunanova, Galli del Leone, Valvrata, farmacia comunale, Roseto di Bonaventura, a Montefino, farmacia Montefino, in Valvomano, farmacia di Clemente Canzano, a Castellisola, Gran Sasso, Cerchiara, Montori Esposito, Pietracamela, Campi Mascitti, Sant'Onofrio, sulla Laga di Felice, Piazza Capuani, Teramo Citaia, Neticaccia, Vercrispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì, ore 9. Chiudiamo con le super classifiche. Perfetto, arriva Sosta Gustosa, sentiamo, vai.
1: Un Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Radio Amica International 48, scusate, beh, insomma, complimenti. Bene, andiamo avanti con il momento riservato alla musica. Al primo posto tra gli LP più venduti dischi, va bene, Michael Jackson, Thriller, ancora lui. Al secondo Leftiba, 17 Re. Al terzo Caparezza, Orbit Orbit. Al quarto Manarino, Primo Amore. Al quinto Dimmi Borgir. Poi ancora al sesto Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. Al settimo Angie, Sogni di vetro, proveniente da Amici. All'ottavo arriva Promessa, si chiama così, Morendo ad occhi aperti. Poi c'è Zucchero con Baila, torna il disco di Baila. Tornano di moda in scena vecchi LP, che i vinili che tornano ad essere super super venduti. Alla radio il più venduto, al primo posto Safe, Buona domenica. Complimenti a Safe, bella canzone questa, sarà una dei tormentoni dell'estate 2026. Al secondo posto un'altra canzone che potrebbe conquistare il tormentone dell'estate dal grande concorso della Dimica International, Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Al terzo The Colors, Rolling Stone. Al quarto Lady Gaga e Deci con Runway. Al quinto Harry Styles, American Girls. Al sesto Pinguini, Tattici Nucleare, Sorry Scusa Lo Siento. Al settimo Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. All'ottavo Giovanotti, Alfa, Buon Vento. Al nono Gaia, Bossa Nostra. Al decimo Francesco Gabbani, che entra in classifica con Summer Funk. Ok, bene, questa è la classifica del giovedì dedicata alla musica e adesso chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, ultimo atto della nostra trasmissione, cioè primissima, vai!
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, bene, bene. Dunque, andiamo ancora avanti perché abbiamo il momento riservato all'oroscopo di giovedì 4 giugno 2026. Ariete, oggi sei ufficialmente autorizzato ad avere la testa tra le nuvole. La giornata invita a dare più spazio al sogno e alla immaginazione. Toro, nel pomeriggio luna cambia segno e viene a proporti qualcosa di diverso. Cambia l'approccio che stai avendo con il lavoro. Gemelli, alla nuova lucidità di cui stai facendo prova nelle tue ultime settimane, oggi sembra forse vacillare, è perché entrano in gioco energie diverse. Cancro, nel lavoro oggi benefici di uno sguardo visionario, la cui principale ricchezza consiste nel farti intravedere tutto, un arcobaleno di ipotesi e possibilità. Leone, oggi disponi di un capitale accresciuto di energie da impegnare nell'attività quotidiana, sono energie che vanno investite con generosità. Siamo la Vergine, nella giornata in cui viene a trovarsi Mercurio, il pianeta che ti governa, in primo momento potrebbe farti sentire fuori posto, generando una sensazione di disorientamento che non sai come interpretare. Bilancia, sei così sconvolto in prima persona da tutto quello che avviene attorno a te che le emozioni a tratti sembrano travolgerti. Scorpione, in questo periodo di lavoro la tua attenzione rischia di focalizzare su quelle che sono le tue responsabilità personali, dando al senso del dovere un protagonismo eccessivo. Sagittario, la fantasia lavora per te facendoti scoprire come la tua creatività possa aprirti l'accesso ad altre dimensioni che arricchiscono e amplificano la percezione della situazione. Capricorno, la luna ancora nel tuo segno continua a mantenere aperta la porta della sensibilità, favorendo un migliore ascolto sia di quello che succede dentro di te che di quello che vivono gli altri. Acquario, nel lavoro ti senti più ispirato del solito, la tua intuizione ti guida e ti aiuta a districarti tra diverse situazioni anche complesse. Pesci, Nettuno, il pianeta che ti governa, oggi scompiglia un po' le carte e lo fa a modo suo, creando confusione, rendendo sfocata la visione delle cose. Andiamo con la televisione. Su Rai 1 arriva in prima serata 21:30 Diversi come due gocce d'acqua. Rai 2, Golden Gala, Pietro Mennea al Wanda Diamond League. E ancora su Rai 3 andiamo Perfetto Sconosciuto. Su Rete 4, Quarto Grado. Su Canale 5, Montmartre, in prima televisiva. Su Italia 1, Saramanda Celebrity Spettacolo. Su La 7, Piazza Pulita. Su TV8, No Time to Die Film. Su 39, Sinceramente Persia Spettacolo, con Valentina Persia di Spettacolo Comico. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Il super tormentone dell'estate, ne abbiamo parlato. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp e invia il tutto a 335-6564-507, che sarebbe il numero di telefono di Radio Amica Internazionale. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consiglio di architetto e mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso invece a quello, alla musica che va su Radio Amica. Ancora per oggi giovedì l'appuntamento è con le canzoni dell'estate 2026. Ve le facciamo ascoltare perché dovete votare la canzone che più vi piace, va bene, e inviare tutto al 335-6564-507, perché poi a settembre, esattamente domenica 13, alla riapertura del Radio Domenica Show, che torna con noi, va bene, avremo la canzone vincitrice, il tormentone dell'estate 2026, un'iniziativa firmata Radio Amica Internazionale. I nostri festival, una foto per l'estate, partecipare semplice. Veniamo adesso invece alla raccolta porta a porta, giovedì 4 di giugno, carta e cartone, non ci possiamo sbagliare stasera, va bene, perfetto. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Questi figli bisogna farli perché altrimenti poi passeremo i guai, va bene? Attenzione, attenzione. Allora, ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, febbraio 6, ok, ci siamo anche noi, ci salutiamo qui, grazie per l'ascolto a tutti, chiaramente la buona giornata, adesso le canzoni dell'estate 2026, ciao!

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, a cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, siamo arrivati a giovedì 4 giugno 2026 San Quirino, il segno più del giorno, il segno della bilancia. Parleremo più tardi queste notizie. Voucher energia da 100 euro, sì, di Bruxelles alla flessibilità fino a 14 miliardi di euro, risorse da usare per investimenti nelle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. La Premier Meloni, indichiamo noi la strada. Italia prima per calo della disoccupazione, numeri veri in Europa. Un italiano in finale e non è Sinner, Roland Garros, Berrettini si ritira, Naldi è in semifinale, trova il romano Cobolli che ha superato Angela Lazzim, quindi una finale, una semifinale tutta italiana, e poi vedremo. La grazia a Nicole Minetti, nuovo ok della procura, false notizie sui festini, noi non abbiamo notizie di questo genere. Parere positivo dei magistrati milanesi. Il Fatto Quotidiano ha sparato a zero sulla Minetti dicendo che lei faceva festini con droga eccetera e sesso, va bene? Invece la procura ha detto tutto questo non è vero. Scandalo senza lo scandalo. E adesso chiaramente Nicole Minetti giustamente si rifarà e si rivarrà sul giornale Il Fatto Quotidiano. Il sopravvissuto messo sotto protezione, braccianti arsibivi, racket dei pakistani, la Premier, sono barbari che noi dobbiamo combattere. L'Ucraina attacca San Pietroburgo, riunita la Davos russa, e arrivano le bombe dell'Ucraina su San Pietroburgo. E ancora, andiamo avanti, il segno più del giorno è il segno della bilancia, di questo e altro parleremo nel corso del nostro notiziario. Adesso signori, diamoci subito una botta di energia che occorre. Sentiamo.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, bene così, dunque andiamo ad aprire subito, primissima, naturalmente andiamo con Nero di Seppia, ristorante.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizio uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, apriamo primissima con le canzoni. Che tipo di canzoni vanno su Radio Amica? Le canzoni di quest'estate 2026, canzoni del mare, canzoni da amare su Radio Amica Internazionale. Va bene, perfetto. Dunque, Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortoletto Lido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, significa musica, eventi tutta l'estate, tutti i sabato e anche di più. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. E ancora è arrivata la novità musicale del momento, si tratta di Bangaranga che ha vinto il Festival Europeo della Canzone, cantata da Dara. Bentornata estate, Gardelido sempre aperto, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Gardelido. La massima del giorno tra poco, e ci prendiamo un bel caffè da 900 Caffè in Galleria. Sentiamo, vai.

0: Un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene così, dunque andiamo subito con la massima del giorno. L'uomo cerca la felicità, ma quando la trova non la riconosce più. È vero. Dunque, veniamo adesso invece al momento riservatissimo per appunto la Scuola Musicale Maestro Umberto De Battisti, Senato Accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. E poi ancora chiama il 346-04-009-72. Su Radio Amica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra per C'era una volta il West. E ancora sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Bene, adesso andiamo signori perché abbiamo le notizie importanti, va bene? Allora, prima cosa importante, prego. To the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: E andiamo subito con le notizie importanti da Radio Amica Internazionale. Il super tormentone d'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp e invia al 335-65-64-507. Di Sante Mobile Arredi, Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, un'esposizione mobile davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Di Sante Mobile Arredi. Allora, ristorante a base di pesce Nero di Seppia, stasera che sera al ristorante Nero di Seppia, in via Trieste 159 a Giulia Novalido. Ristorante Nero di Seppia a base di pesce di Antonio Pettinari, chiamaci e prenota al 348 53 88 7 9, anzi 978, ripeto 348 53 88 978. Bene, la canzone più della settimana, oltre alla settimana, è Cabana, firmata da Irama. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un buon caffè, poi la colazione, la stagione di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire chiaramente il momento riservato al notiziario del giorno. Sentiamo un po', prego regia, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok,
1: Ok, bene. Dunque andiamo subito allora con il tempo previsto. Un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e soleggiato, salvo qualche luogo a nuvolamento in arrivo serale. Zero termico intorno ai 4000 metri, mare mosso, venti deboli, le temperature in rialzo. L'Aquila più 11, più 26, Sulmona più 13, più 29, Pescara più 17, più 27, Chieti più 14, più 26, Teramo più 14, più 27, Giulianova più 16, più 25, Roccaraso più 9, più 21, Martinsicuro più 17, più 25, San Benedetto del Tronto più 16, più 26. Questo è quanto. Naturalmente siamo arrivati al 4 di giugno, esattamente al giorno numero 155 dell'anno 2026. Alla fine mancano 210, il sole è sorto alle 5:26, tramonterà questa sera alle 29:30, alle 20:30. Va bene, dunque signori, ci siamo, è arrivato il momento del notiziario, dunque due cose importanti e siamo subito da voi con tutte le notizie che abbiamo quest'oggi, prego.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

bene così, dunque siamo arrivati esattamente al momento del notiziario del giorno qui da Radio Amica International. Bene, allora andiamo con la prima notizia in questo giovedì 4 di giugno 2026, corre il tempo, il segno più del giorno, il segno della bilancia. La prima notizia è questa: clausola da 14 miliardi, sì dell'Europa, patto per contrastare la crisi energetica. Tra le raccomandazioni, più spese per la difesa e prudenza sui conti. Per attivare la flessibilità sarà il disco verde del Consiglio Calore. PNRR, rimodulazione da 2 miliardi e 100 milioni di euro, fondi a opere e trasporti. Altra nuova rata da 12 miliardi di euro, voti incassato l'85% della dotazione del piano. Andiamo avanti così. E ancora, OCSE pessimista, ma poi è costretta a rivedere al rialzo la crescita italiana. È proprio così. E Meloni risponde all'Europa: indichiamo noi la via all'Unione Europea. Voucher energia da 100 euro. Il video della Premier, di molti credevano che fosse un obiettivo impossibile. I messaggi con von der Leyen: le prime misure, 500 milioni per le fasce più deboli. Gli interventi varati al Consiglio dei Ministri di oggi, la leader Fratelli d'Italia: abbiamo 14 miliardi da usare in 3 anni. La decisione, niente sforbiciata generalizzata ai prezzi benzina e diesel, ma interventi più mirati. Dobbiamo restare cauti sulle accise. Comprare gas russo per il momento una scemenza, dice Pichetto Fratin. Il ministro azzurro dell'ambiente replica ai leghisti citando Fantozzi: il metano da Mosca, una boiata pazzesca. Questo perlomeno al momento, poi le cose sapete come cambiano, domani mattina sarà diversa, diversa la questione. Bene, Italia prima per calo della disoccupazione. Negli ultimi 12 mesi il tasso è sceso dal 6,1% a un minimo del 5,1%, uno dei valori più bassi dell'Unione Europea. Meglio hanno fatto solo piccole nazioni come Estonia e Cipro. E ancora, andiamo alle notizie che abbiamo. Ellis Island, il piano per i giovani, e per Conte missione. La risposta della segreteria democratica all'iniziativa lanciata dal leader Movimento 5 Stelle: facilitazioni per chi non va, via dall'Italia. Sfida sui ballottaggi delle comunali di domenica e lunedì. Mossa del Nazareno per coltivare il legame con quella generazione Z che è stata decisiva per il no al referendum. Giustizia, lo stop di Fratelli d'Italia a Forza Italia, no alla responsabilità civile delle toghe. Tensioni al vertice sul cronoprogramma, Nordio frena sulla riforma contro gli errori dei giudici. Mi sono espresso, dice già. Rilitazione di Forza Italia che spinge per ripartire, slitta la legge sul jeep collegiale e sul sequestro degli smartphone. La procura su Nicole Minetti: niente prove contro di lei, versinuosi alla grazia. I magistrati milanesi chiudono gli accertamenti sull'ex irregolare. Notizie su droga e festini hard, infondate. Confermato anche il volontariato svolto in Italia, a questo punto si attende sulla via libera finale del Colle, cioè del Presidente della Repubblica. Le carte sono state già trasmesse al Ministero della Giustizia, che a sua volta le ha girate al Quirinale. E ancora, il caso di questo scandalo

0: senza scandalo quando la realtà supera la fiction, questa ricerca forzata di una verità che non è vera, di una notizia che non c'è, per vendere qualche copia in più forse. Ma Trump: incontrerò Khamenei, ok, da Teheran non avrà l'atomica. Raid iraniani su Bahrain e Kuwait. Il presidente americano conferma la sfuriata contro Netanyahu: gli ho detto che è pazzo, ma mi piace. Il premier israeliano: solo divergenze tattiche, leader europei senza fegato. Scontri nel Golfo: gli Stati Uniti attaccano l'isola di Kerm, nuovi bombardamenti, Tel Aviv sul Libano, almeno 17 morti. L'IDF arresta studente diretto a Tor Vergata, è un terrorista. L'IDF sarebbe l'Israele, naturalmente l'esercito israeliano. L'IDF ha reso noto aver arrestato uno studente palestinese diretto a Roma, accusato di essere un miliziano di Hamas. Ha partecipato al 7 di ottobre, sapete la storia del 7 ottobre di Hamas, che prese tanti ragazzi israeliani li portò in un posto segreto, poi il resto lo sapete come questa guerra si è scatenata dal 7 ottobre. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia: droni su San Pietroburgo, Kiev attacca la Davos russa, Mosca promette vendetta, schiaffo Putin il giorno del forum economico in Russia, centinaia di ordigni sul terminal petrolifero, colpito anche un bus, 8 morti, intesa tra Ungheria e Ucraina sulle minoranze. Il Consiglio Atlantico visita la capitale Ucraina, l'appello di Rutte ai giovani russi: vi stanno fregando, morirete al fronte. Zelensky è la risposta alle bombe dello zar, il premier ungherese Magyar annuncia l'accordo e l'Unione Europea via l'iter per l'adesione di Kiev. Danni e droni su San Pietroburgo. E ancora, credo che Putin sia finito, si sia incartato su se stesso e finito in una trappola, e adesso per uscirne sono guai. Braccianti arsivivi in auto, faro sul racket dei campi, Meloni è una barbarie. Il procuratore Castrovillari: il caporalato una delle piste ma non l'unica, si indaga sui legami con la criminalità, il sopravvissuto un altro migrante posti sotto protezione. Le vittime hanno cercato di sfondare i vetri disperatamente, chi avevano tolto la maniglia interna della portiera. E ancora, il tornado spaventa la capitale Roma, 2 feriti e 60 alberi crollati. Roma, tromba d'aria con venti oltre 100 km all'ora, si abbatte sulla zona nord. Danneggiati semafori, tetti, marciapiede, auto, quartieri, evento estremo e improvviso, come ci saranno purtroppo tanti altri. Gli esperti del meteo lo hanno ripetuto e lo ripetono anche di questi giorni. Tecnici al lavoro per la messa in sicurezza, un banco del mercato sollevato dalle raffiche, finito su una macchina in sosta. E dunque episodi sempre meno rari, quindi sarà come negli Stati Uniti, dice Luca Mercalli, esperto climatologo. Garlasco, vediamo il caso Garlasco. Venditti, l'ex procuratore di Pavia, verso l'archiviazione sull'evento contro l'ex PM, è accusato di essere stato corrotto nel 2017 per archiviare la posizione di Andrea Sempio con 30.000 euro circa, ma dalle notizie che abbiamo che il procuratore non c'entri niente e non è stato mai corrotto. Vediamo Teramo e provincia: ragazzine spogliate sulle chat, l'accusa di pornografia virtuale. La procura per minorenni chiude l'indagine a carico di 2 o 14enni accusati anche di revenge porn. 4 le coetanee più parti offese, diffuse online le loro immagini denudate con l'intelligenza artificiale. Gli accertamenti, sequestri di telefonini scattati o per denunce presentate dai genitori delle vittime. Morto in cella, disposti esami tossicologici e fatta l'autopsia sul 25enne detenuto a Castrogno, deceduto forse per aver inalato gas dal fornellino. Voleva farla finita, insomma. Questo è preoccupante, bisognerebbe rivedere un po' la situazione delle carceri italiane, comprese quelle di Teramo, dove ci sono addirittura 200 detenuti in più. Sosta in centro, i commercianti, misure urgenti per i residenti. La presidente consorzio Franca Labreciosa chiede di accelerare sugli abbonamenti agevolati. Va fatta subito la convenzione con Multipiano San Francesco per liberare stalli tra le mura. L'assessore di Marcantonio ha incontrato il consorzio per accogliere richieste al vaglio, l'introduzione di un bolino blu a 150 euro l'anno. E ancora, grande terremoto che deve svilupparsi verso la costa. L'associazione di Verna propone di seguire l'asse del Tordino per la città lineare. Beh, secondo me è pura fantasia, perché la distanza è grande. Torno a ribadire, Grande Pescara si può fare. Perché? Perché Montesilvano, Pescara, Francavilla al Mare e Sportore sono attaccati completamente, non si capisce bene. C'è un'insegna che dice Pescara, che dice Montesilvano, altrimenti non si capisce, per dire. Ma Teramo collegata a Bellante, per esempio, ci vuole, ecco, voglio dire, ci vuole tanta fantasia. Case di riposo, niente stipendi. Ecco, qui veramente è una situazione incredibile. Ma la politica cosa fa? Perché non interviene? Le case, c'è gente che vuole dimettersi, sono pronti alle dimissioni molti dei lavoratori, lavoratrici alla casa di riposo De Veritis di Teramo. Partirà a metà giugno lo sciopero dei circa 250 dipendenti della cooperativa che operano nelle case di riposo dell'ASPU, un'azienda per servizi alla persona di Teramo. Nereto e Teramo Nereto e Civitella del Tronto, la proclamazione dovrebbe essere formalizzata dai sindacati. Allora, io dico, su questo problema c'è il presidente Roberto Canzio, è bene che si muova, anziché si smuova, va bene, che faccia qualcosa, altrimenti salta tutto, va bene, perché se si dimettono voglio vedere chi ci va alla casa di riposo a assistere questi anziani, ed è un bel problema. Dunque il commissario ha chiarito che lo sblocco dovrebbe avvenire entro il 7 luglio, vediamo che succede, va bene. Ma sulla sanità, la scuola e la sicurezza bisogna spendere tutti i soldi necessari. Questi sono tre elementi importanti della vita di ognuno di noi. Bilancio da approvare, scontro in comune a Campli, botta e risposta tra opposizione e sindaco. Il sindaco Agostinelli ha annunciato l'approvazione del rendiconto di gestione 2025 a luglio, oltre un mese dopo la scadenza. Non è un ritardo ma un inadempimento dichiarato in anticipo, dice il sindaco di Campli. Puzza dal depuratore a Tortoreto, allarme per attività ricreative e turistiche. I cittadini, aria irrespirabile anche in auto sulla provinciale 8, stirpe del Ruzzoretti, interventi rapidi per risolvere il problema. E ancora, l'Arma celebra i suoi 212 anni, domani la festa in caserma. Ecco, prima di arrivare all'Arma che celebra i suoi 212 anni di vita, io vorrei tornare un attimino sulla Ruzzoretti. Vedete, adesso il problema del depuratore che emana una puzza irrespirabile, un'aria irrespirabile, va bene. Ebbene, adesso si muove subito, ma una volta che va a Pescara, aspetta, voglio aspettare, perché devi chiedere, devi vedere, bisogna vedere cosa bisogna fare, eccetera eccetera, poi bisogna fare la domandina, poi bisogna, e poi finisce che passano 3 anni. Va bene, andiamo ancora avanti. Ecco perché la Ruzzoretti deve restare a Teramo. Ruzzoretti è nostra, non ci fregate l'acqua. I nostri super politici, da Paolo Gatti alla stessa Ciamaricone, ad altri che sembrerebbero abbiano votato a favore del passaggio Ruzzoretti a Pescara, beh, a questi chiaramente io chiederei da Teramano che bisogna evitare questo passaggio assolutamente. Adesso ho dato un esempio di quello che accadrebbe, attenzione. L'Arma celebra i suoi 212 anni, domani la festa in caserma. Domani a Teramo si celebra il 212esimo anniversario dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Alle 11.30 in forma interna sarà deposta una corona ai piedi del cippo marmoreo in onore dei caduti, presente il comandante provinciale Corradetti e il prefetto Fabrizio Stelo. Riqualificato l'antico lavatoio inizio Novecento, l'intervento di recupero è stato riportato a termine a Tossicia nell'ambito del progetto Living Gran Sasso. A Tossicia ha rivisto la luce il vecchio lavatoio comunale grazie a un importante intervento di rigenerazione e recupero da 61.000 euro dei ruderi nell'ambito della prima fase del progetto unico Living Gran Sasso. Chiude per una notte la rampa della 24, modifiche alla viabilità per aggiornati domani. La concessionaria Strade e Parchi comunica per esigenze di manutenzione stradale dalle ore 21 di domani alle 6 del giorno successivo sarà disposta la chiusura della rampa d'uscita dell'autostrada A14 con provenienza dall'Aquila verso la città di Teramo. E ancora andiamo avanti. Scappa dopo l'investimento all'Alba Adriatica, viene denunciato, era la guida della macchina che ha colpito l'auto in sosta, finito contro il ventenne ferito, identificato dai documenti persi. Dopo lo scontro si è allontanato e non è stato ancora rintracciato. Il giovane è fuori pericolo con 30 giorni di prognosi. E ancora il mantello di San Martino va a Capo Nord, da Nareto alla Norvegia. Partirà sabato l'impresa da 5.200 km in bici degli appassionati Leli e Boccanera, che andranno in Norvegia per donare il mantello di San Martino. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Ex Bora Bora, rifugio per i senza tetti a Giulianova, tra degrado e pericoli, forzate, porte e finestre murate per ripetuti atti vandalici, il proprietario regala al comune quel che resta dell'edificio. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Nuove luci via gli interventi nelle strade della periferia. La giunta comunale ha deliberato, quella di Giulianova chiaramente, il potenziamento dell'illuminazione pubblica in aree periferiche. Debiti subito la rottamazione. Grimi a Soturismo, l'amministrazione giuliese avvii la cancellazione di interessi e more. Via De Revel, sono 400 e no al doppio senso, aumentano i firmatari della petizione, domani altro banchetto al mercato per raccogliere adesioni. Centro per l'impiego si parte, manca il personale, inaugurata una sede nella struttura comunale di Roseto della Cittadella dello Sport. L'assessore regionale Magnacca, gli operatori passeranno da 5 a 10, ma al momento non ce ne manco uno. Vedremo un po' che accade, ed è importante perché siamo in piena estate, quindi il centro per l'impiego dovrebbe funzionare da subito. Via Roma, buche e cordoni rotti, Marcone ottobre, la sistemazione marciapiede con lavori da 750.000 euro, sempre a Roseto. E ancora, panchina senza assi, rotta da vandali e chiaramente inutilizzabile, intervenga al pontile, intervenga subito il comune. E ancora a Silvi, frana, una sola strada d'accesso, disagi per la sosta irregolare, il comitato civico segnala difficoltà sull'unica via rimasta aperta per raggiungere il borgo in auto, rallentamenti soprattutto di sera. E poi nel fine settimana verrà aperta la provinciale 29 a Vallescura. IMU, attenzione per l'IMU, vale per tutti, a metà giugno scade la prima rata, il 16 di giugno. Sport, l'alta formazione, l'ex mercato coperto, Atri ospite il nuovo corso ETS, la città ducale di Atri amplia la propria offerta formativa con l'attivazione il prossimo anno dell'ITS Accademia dello Sport, Accademia dello Sport nella parte superiore dell'ex mercato. E ancora a Pineto, approvate le misure antincendio lungo la ferrovia, con l'avvicinarsi della stagione estiva, l'aumento delle temperature, il sindaco di Pineto dell'Orletta ha emanato un'ordinanza finalizzata alla prevenzione degli incendi. E ancora, veniamo adesso alle altre notizie, siamo chiaramente al momento dello sport. Dunque, Roland Garros a Parigi e Cobolli Show, in semifinale c'è Arnaldi, Cobolli Arnaldi, uno dei due arriva alla finalissima, ecco. Complimenti. Dramma Berrettini, Romano è costretto a ritirarsi per un infortunio, certamente che non gli, quando non va non va, vabbè, sorride l'Italia, avrà sicuramente un tennista in finale, l'ultima vittoria azzurra nel torneo e di Panatta, vedremo un po'. Vediamo a calcio. Vlahovic saluta Juventus, sfumato il rinnovo, Spalletti cerca gli attaccanti giusti, piace Colomani, l'Inter punta a Palestra, Dumfries verso Real Madrid, la Roma attende da amico per tentare l'affondo su Greenwood, Romagnoli lascia la Lazio e il Genoa su El Shaarawy. Leclerc Ferrari, passiamo adesso invece alla Formula 1, un amore senza fine, il Formula 1, il pilota rinnova per altre due stagioni a Maranello, una seconda famiglia, dice. E veniamo al calcio, la nazionale italiana, Italia, basta Esposito gol, D'Agasso si veste d'azzurro, una rete l'attaccante, piega il Lussemburgo, debutto vincente per Baldini, il centrocampista pescarese l'esordio, domenica altro test contro la Grecia, finisce 1-0 Lussemburgo, 1-0, gol di Pio Esposito, complimenti. Il CT Baldini dice: le stelle sono dalla nostra parte, sono ragazzi bravi, devono crescere, facciamoli giocare insieme. Tra Pescara e Boucher c'è la prima telefonata, contatto tra club e tecnico, ma spuntano fuori De Giorgio e Di Bari. Per la panchina si valutano anche i nomi, a sorpresa il DS Foggia dice no al Palermo e resta, si lavora la conferma di Insigne. La Serie B intanto si decide domenica ad Ascoli, tra Ascoli e Brescia uno delle due andrà in Serie B. per come ho visto la partita di Brescia, credo che l'Ascoli abbia un punto, qualche punto in più, assolutamente. Bene, veniamo adesso al Teramo. Ufficializza il rinnovo di Pavone, ragazzo di spessore. In casa Teramo si attendeva in questa settimana la prima conferma ufficiale, arrivata, è Fabian Pavone, 26 anni, attaccante, che è chiaramente ha rinnovato con il Teramo Calcio, che è sempre in attesa di un ripescaggio per la Serie C. Staremo a vedere, bisogna aspettare il 15 di giugno, ormai ci siamo. Va bene, dunque, l'Aquila è fatta per DS Pelliccioni, e arriva una strana notizia dall'Aquila, che vorrebbe per la panchina, rivorrebbe Cappellacci, perché già c'è stato, poi sarebbe stato mandato via. Il Giulianova studia la rosa, oggi prevista una riunione per Golizia a caccia di conferma. Per la difesa c'è la volontà di trattenere Menna. Salgono le quotazioni vitali, giocatore disposto a rimanere in giallo-rosso. Si lavora a pieno ritmo in casa giallorossa, continuano naturalmente gli studi per avere sicuramente una formazione importante per la prossima stagione di Serie D. La Sant'Egidiese verso l'andata della finale playoff, disponibili 250 biglietti, si giocherà in esterna a Grassina, anzi giocherà nello stadio Andrea Pazzagli di Bagno a Ripoli, poi ritorno a Sant'Egidio. Capienza di 1000 persone, appunto in questo piccolo stadio, va bene, e saranno 250 gli ospiti da Sant'Egidio. Va bene, dunque, allora, signori, ci siamo e chiudiamo qui. Adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo, prego.
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene, vediamo gli appunti di Radio Amica International. Bene, cosa va su Radio Amica in questi tempi? Beh, le canzoni dell'estate 2026, solo quelle. C'è anche la Orietta Berti con i fiori, i cuori, i picchi, eccetera, insomma, cosa eccezionale. Dunque, grande Orietta Berti. Va bene, andiamo con adesso di Sante Mobili Arredi, via sono le 5 San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, se non hai visto da di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Veniamo adesso invece a notizie riservate con i nostri super festival del momento. Vai pure, prego.
1: Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
0: Ok, bene, andiamo subito allora con notizie riservate. C'è ristorante a base di pesce Arlecchino da Sante, Tortoretto Alto, Residence Tortorella. Per prenotazioni 347 37 64 271. E ancora stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulianova Lido, con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. Un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un pieno di benzina, gasolio e gas auto. Se il motore della tua auto va lentamente, va lento, prova con la stazione stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti. Allora, andiamo alla raccolta porta a porta. Oggi è 4 di giugno, giovedì, carta e cartone stasera, dopo le 20 sotto il portone di casa, carta e cartone. Tra poco, signore la fortuna, perché si torna a giocare finalmente. Diamo i numeri per questa serata super. Vai, prego.

0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo col concorso numero 88. Attenzione, stasera il 6 vale 173 milioni e 200 mila euro. Niente male davvero, eh. Dunque vediamo il gioco dell'otto. Lotte scelte Napoli-Palermo, numeri consigliati 23, 25 e 30, abbinati al 3 e 4, ripeto 23, 25 e 30, abbinati al 3 e 4 su Napoli-Palermo. Su Torino e Venezia 50, 52, 57, abbinati al 70 e 71, ripeto 50, 52, 57, abbinati al 70 e 71 su Torino e Venezia. Questi sono i numeri. Buona visione, buon gioco, buone vincite, eh? Dunque le farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone, ci siamo, veroni aperti, piena estate, e vai, sentiamo.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.
1: Ok, bene, bene. Dunque allora andiamo avanti con le farmacie di turno. Teramo Città e Neticaccia e Verquispi aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina ore 9, domani è venerdì, quindi a Neticaccia stasera, e stanotte Mocione Bellante, Morelli, ad Atri Pepe, a Pineto Silvi, Laviano, a Giulianova, Galli del Leone, Valvrata, farmacia comunale, a Roseto di Bonaventura, a Montefino, farmacia Montefino, in Valvomano, farmacia di Clemente Canzano, a Castellisola, Gran Sasso, Cerchiara, Montori Esposito, Pietracamela, Campi Mascitti, Sant'Onofrio, sulla Laga di Felice, Piazza Capuani, Teramo Città e Neticaccia, a Verquispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì, ore 9. Chiudiamo con le super classifiche. Perfetto, arriva Sosta Gustosa, sentiamo, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Radio Mica International 40, 48, scusate, beh, insomma, complimenti. Bene, andiamo avanti con il momento riservato alla musica. Al primo posto tra gli LP più venduti, dischi, va bene, Michael Jackson, Thriller, ancora lui. Al secondo Leftiba, 17 Re. Al terzo Caparezza, Orbit Orbit. Al quarto Mandarino, Primo Amore. Al quinto Dimmi Burger. Poi ancora al sesto Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. Al settimo Angie, Sogni di vetro, proveniente da Amici. All'ottavo arriva promessa, si chiama così, Morendo ad occhi aperti. Poi c'è Zucchero con Baila, torna il disco di Baila. Tornano di moda in scena vecchi LP, che vinili, che tornano ad essere super super. Tornano di moda in scena vecchi LP, che vinili.

0: e Deci con Runway, al quinto Harry Styles American Girls, al sesto Pinguini Tattici Nucleare Sorry Scusa Lo Siento, al settimo Madonna Sabrina Carpenter Bring Your Love, all'ottavo Giovanotti Alfa Buon Vento, al nono Gaia Bossa Nostra, al decimo Francesco Gabbani che entra in classifica con Summer Funk. Ok, bene, questa è la classifica del giovedì dedicata alla musica e adesso chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, ultimo atto della nostra trasmissione, cioè primissima, vai!
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, bene, bene, dunque, andiamo ancora avanti perché abbiamo il momento riservato all'oroscopo di giovedì 4 giugno 2026. Ariete, oggi sei ufficialmente autorizzato a avere la testa tra le nuvole. La giornata invita a dare più spazio al sogno e alla immaginazione. Toro, nel pomeriggio luna cambia segno e viene a proporti qualcosa di diverso, cambia l'approccio che stai avendo con il lavoro. Gemelli, alla nuova lucidità di cui stai facendo prova nelle tue ultime settimane, oggi sembra forse vacillare, è perché entrano in gioco energie diverse. Cancro, nel lavoro oggi benefici di uno sguardo visionario, la cui principale ricchezza consiste nel farti intravedere tutto, un arcobaleno di ipotesi e possibilità. Leone, oggi disponi di un capitale accresciuto di energie da impegnare nelle attività quotidiane, sono energie che vanno investite con generosità. Siamo la Vergine, la giornata in cui viene a trovarsi Mercurio, il pianeta che ti governa, in primo momento potrebbe farti sentire fuori posto, generando una sensazione di disorientamento che non sai come interpretare. Bilancia, sei così sconvolto in prima persona da tutto quello che avviene attorno a te che le emozioni a tratti sembrano travolgerti. Scorpione, in questo periodo del lavoro la tua attenzione rischia di focalizzare su quelle che sono le tue responsabilità personali, dando al senso del dovere un protagonismo eccessivo. Sagittario, la fantasia lavora per te facendoti scoprire come la tua creatività possa aprirti l'accesso ad altre dimensioni che arricchiscono e amplificano la percezione della situazione. Capricorno, la luna ancora nel tuo segno continua a mantenere aperta la porta della sensibilità, favorendo un migliore ascolto sia di quello che succede dentro di te che di quello che vivono gli altri. Acquario, nel lavoro ti senti più ispirato del solito, la tua intuizione ti guida e ti aiuta a districarti tra diverse situazioni anche complesse. Pesci, Nettuno, il pianeta che ti governa, oggi scompiglia un po' le carte e lo fa a modo suo, creando confusione, rendendo sfocata la visione delle cose. Andiamo con la televisione. Su Rai 1 arriva in prima serata 21:30 Diversi come due gocce d'acqua. Rai 2, Golden Gala, Pietro Mennea al Wanda Diamond League. E ancora su Rai 3 andiamo Perfetto Sconosciuto. Su Rete 4, Quarto Grado. Su Canale 5, Montmartre, in prima televisiva. Su Italia 1, Saramanda Celebrity Spettacolo. Sulla 7, Piazza Pulita, su TV8 No Time to Die Film, su 39 Sinceramente Persia spettacolo con Valentina Persia di spettacolo comico. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio, il super tormentone dell'estate, ne abbiamo parlato, scegli tu la canzone più

bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp e invia il tutto al 335-6564-507, che poi sarebbe il numero di telefono di Radio Amica Internazionale. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli di architetto, immobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso invece a quello, alla musica che va su Radio Amica. Ancora per oggi giovedì, l'appuntamento è con le canzoni dell'estate 2026. Ve le facciamo ascoltare perché dovete votare la canzone che più vi piace, va bene? E inviare tutto al 335-6564-507, perché poi a settembre, esattamente domenica 13, alla riapertura del Radio Domenica Show, che torna con noi, va bene? Avremo la canzone vincitrice, il tormentone dell'estate 2026, un'iniziativa firmata Radio Amica Internazionale. I nostri festival, una foto per l'estate, partecipare semplice. Veniamo adesso invece alla raccolta porta a porta, giovedì 4 di giugno, carta e cartone, non ci possiamo sbagliare stasera, va bene, perfetto. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Questi figli bisogna farli perché altrimenti poi passeremo i guai, va bene? Attenzione, attenzione. Allora, ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, febbraio sei, ok, ci siamo anche noi, ci salutiamo qui, grazie per l'ascolto a tutti, chiaramente la buona giornata, adesso le canzoni dell'estate 2026, ciao.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito.

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi, ti piace per lo stile e il design. Se la guidi, piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica e Torneo Giornale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Chissà che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse

0: Ehi, Waraki, che tal?
1: Non sarei la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverno in estate un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri o l'affanno. L'amianto si sa di pillole e asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che un posto che sogno non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai visto?

parte è finita. So che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprila come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo solo, baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

di spettacolo comico. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio, il super tormentone dell'estate, ne abbiamo parlato. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp e invia il tutto a 335-6564-507, che poi sarebbe il numero di telefono di Radio Amica Internazionale. Di Paolo Arredamenti, grandi marchi, consigli di architetto e mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso invece a quello, alla musica che va su Radio Amica. Ancora per oggi giovedì, l'appuntamento è con le canzoni dell'estate 2026. Ve le facciamo ascoltare perché dovete votare la canzone che più vi piace, va bene? E inviare tutto al 335-6564-507, perché poi a settembre, esattamente domenica 13, alla riapertura del Radio Domenica Show, che torna con noi, va bene? Avremo la canzone vincitrice, il tormentone dell'estate 2026, un'iniziativa firmata Radio Amica Internazionale. I nostri festival, una foto per l'estate, partecipare semplice. Veniamo adesso invece alla raccolta porta a porta, giovedì 4 di giugno, carta e cartone, non ci possiamo sbagliare stasera, va bene? Perfetto. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Questi figli bisogna farli, perché altrimenti poi passeremo i guai, va bene? Attenzione, attenzione. Allora, ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, febbraio ci sei, ok, ci siamo anche noi, ci salutiamo qui, grazie per l'ascolto a tutti, chiaramente la buona giornata, adesso le canzoni dell'estate 2026, ciao!

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

2026 Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14. Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

Città. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdere.

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto, faremo l'amore in un letto diverso, uno dei due vince e l'altro guarda con disprezzo. Tu non sarai da solo mentre io vorrò un amore a fuoco lento. Ma ora che i miei occhi per te perdono colore, ora che canta falling in love è solo una canzone.

gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

Fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Vacanza al mare, un relax da vivere. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, fritti.

0: but I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

dondola e non lo sa perché lo fa. È una battaglia nel cielo, è fantasia nell'oscurità.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio!

E cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

dal mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati a giovedì 4 giugno 2026, San Quirino, il segno più del giorno, il segno della bilancia. Parleremo più tardi queste notizie. Voucher energia da 100 euro, sì, di Bruxelles alla flessibilità fino a 14 miliardi di euro, risorse da usare per investimenti nelle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. La Premier Meloni, indichiamo noi la strada. Italia prima per calo della disoccupazione, numeri veri in Europa. Un italiano in finale e non è Sinner, Roland Garros, Berrettini si ritira, Naldi è in semifinale e trova il romano Cobolli che ha superato Angela Lazzim. Quindi una finale, una semifinale tutta italiana, e poi vedremo. La grazia a Nicole Minetti, nuovo che della procura, false notizie sui festini, noi non abbiamo notizie di questo genere. Parere positivo dei magistrati milanesi. Il Fatto Quotidiano ha sparato a zero sulla Minetti dicendo che lei faceva festini con droga eccetera e sesso, va bene? Invece la procura ha detto tutto questo non è vero. Scandalo senza lo scandalo. E adesso chiaramente Nicole Minetti giustamente si rifarà e si rivarrà sul giornale Il Fatto Quotidiano. Il sopravvissuto messo sotto protezione, braccianti arsibivi, racket dei pakistani e la Premier sono barbari che noi dobbiamo combattere. L'Ucraina attacca San Pietroburgo, riunita la Davos russa e arrivano le bombe dell'Ucraina su San Pietroburgo. E ancora, andiamo avanti, il segno più del giorno è il segno della bilancia, di questo e altro parleremo nel corso del nostro notiziario. Adesso signori, diamoci subito una botta di energia, che occorre, sentiamo.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, bene così, dunque andiamo ad aprire subito, primissima, naturalmente andiamo con Nero di Seppia, ristorante.
2: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, apriamo primissima con le canzoni. Che tipo di canzoni vanno su Radio Amica? Le canzoni di quest'estate 2026, canzoni del mare, canzoni da amare su Radio Amica Internazionale. Va bene, perfetto. Dunque, Chalet, la Sirenetta da Riccardo, Tortoletto Lido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backwood Music, significa musica, eventi tutta l'estate, tutti i sabato e anche di più. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani scende un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. E ancora è arrivata la novità musicale del momento, si tratta di Bangaranga che ha vinto il Festival Europeo della Canzone, cantata da Dara. Bentornata estate, Gardelido sempre aperto, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Gardelido. La massima del giorno tra poco, e ci prendiamo un bel caffè da 900 Caffè in Galleria, sentiamo, vai.

0: Siamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene così, dunque andiamo subito con la massima del giorno. L'uomo cerca la felicità, ma quando la trova non la riconosce più. È vero. Dunque, veniamo adesso invece al momento riservatissimo per appunto la Scuola Musicale Maestro Umberto De Battisti, Senato Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, cantore lirico, canto pop. E poi ancora chiama il 346-04-009-72. Su Radio Amica Internazionale tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra per Cernavolta e il West. E ancora sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate con Radio Amica Internazionale. Bene, adesso andiamo signori perché abbiamo le notizie importanti, va bene? Allora, prima cosa importante, prego. To the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: E andiamo subito con le notizie importanti della Radio Amica Internazionale. Il super tormentone d'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp e invia al 335-65-64-507. Di Sante Mobili Arredi, Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, un'esposizione mobile davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Di Sante Mobili Arredi. Allora, ristorante a base di pesce Nero di Seppia, stasera che sera al ristorante Nero di Seppia, in via Trieste 159 a Giulia Novalido. Ristorante Nero di Seppia a base di pesce di Antonio Pettinari, chiamaci e prenota al 348 53 88 7 978, ripeto 348 53 88 978. Bene, la canzone più della settimana, oltre alla settimana, è Cabana, firmata da Irama. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un buon caffè, poi la colazione, la stagione di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire chiaramente il momento riservato al notiziario del giorno. Sentiamo un po', prego regia, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok,
1: bene, bene, bene. Dunque andiamo subito allora con il tempo previsto. Un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e soleggiato, salvo qualche luogo a nuvolamento in arrivo serale. Zero termico intorno a 4000 metri, mare mosso, venti deboli, le temperature in rialzo. L'Aquila più 11, più 26, Sulmona più 13, più 29, Pescara più 17, più 27, Chieti più 14, più 26, Teramo più 14, più 27, Giunova più 16, più 25, Roccaraso più 9, più 21, Martinsicuro più 17, più 25, San Benedetto del Tronto più 16, più 26. Questo è quanto. Naturalmente siamo arrivati al 4 di giugno, esattamente al giorno numero 155 dell'anno 2026, alla fine mancano 210, il sole è sorto alle 5:26, tramonterà questa sera alle 29:30, anzi scusate, alle 20:30. Va bene, dunque signori, ci siamo, è arrivato il momento del notiziario, dunque due cose importanti e siamo subito da voi con tutte le notizie che abbiamo quest'oggi, prego. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

bene così, dunque siamo arrivati esattamente al momento del notiziario del giorno qui da Radio Amica International. Bene, allora andiamo con la prima notizia in questo giovedì 4 di giugno 2026. Corre il tempo, il segno più del giorno, il segno della bilancia. La prima notizia è questa: clausola da 14 miliardi sì dell'Europa a Roma, ma non tagli le accise. Dalla Commissione Europea vi libera la deroga del patto per contrastare la crisi energetica. Tra le raccomandazioni, più spesa per la difesa e prudenza sui conti. Per attivare la flessibilità sarà necessario fare richiesta o ottenere il disco verde del Consiglio. E ancora, tra interventi finanziabili con nuove risorse, Bruxelles cita le auto elettriche e le pompe di calore. PNRR, rimodulazione da 2 miliardi e 100 milioni di euro, fondi a opere, trasporti e transizione. Oggi sarà liquidata la nuova rata da 12 miliardi e 800 milioni di euro. Foti, incassato l'85% della dotazione del piano. Andiamo avanti così. E ancora, Ocse pessimista, ma poi è costretta a rivedere al rialzo la crescita italiana. È proprio così. E Meloni risponde all'Europa: indichiamo noi la via all'Unione Europea, voucher energia da 100 euro. Il video della Premier, di molti credevano che fosse un obiettivo impossibile. I messaggi con von der Leyen, le prime misure, 500 milioni per le fasce più deboli. Gli interventi varati al Consiglio dei Ministri di oggi, la leader Fratelli d'Italia: abbiamo 14 miliardi da usare in 3 anni. La decisione, niente sforbiciata generalizzata ai prezzi benzina e diesel, ma interventi più mirati. Dobbiamo restare cauti sulle accise. Comprare gas russo per il momento una scemenza, dice Pichetto Fratin. Il ministro azzurro dell'ambiente replica i leghisti citando Fantozzi: il metano da Mosca, una boiata pazzesca. Questo perlomeno al momento, poi le cose sapete come cambiano, domani mattina sarà diversa, diversa la questione. Bene, Italia prima per calo della disoccupazione. Negli ultimi 12 mesi il tasso è sceso dal 6,1% a un minimo del 5,1%, uno dei valori più bassi dell'Unione Europea. Meglio hanno fatto solo piccole nazioni come Estonia e Cipro. E ancora, andiamo avanti naturalmente con le altre notizie che abbiamo. Elisran, il piano per i giovani, e per Conte missione a Chieti. La risposta della segreteria democratica all'iniziativa lanciata dal leader Movimento 5 Stelle: facilitazioni per chi non va via dall'Italia, sfida sui ballottaggi delle comunali di domenica e lunedì. Mossa del Nazareno per coltivare il legame con quella generazione Z che è stata decisiva per il no al referendum. Giustizia, lo stop di Fratelli d'Italia a Forza Italia, no alla responsabilità civile delle toghe. Tensioni al vertice sul cronoprogramma, Nordio frena sulla riforma contro gli errori dei giudici. Mi sono espresso, dice già. Rilizzazione di Forza Italia che spinge per ripartire, slitta la legge sul jeep collegiale e sul sequestro degli smartphone. La procura su Nicole Minetti: niente prove contro di lei, versi alla grazia. I magistrati milanesi chiudono gli accertamenti sull'ex consigliere regionale. L'adozione del bimbo è regolare. Notizie su droga e festini hard infondate. Confermato anche il volontariato svolto in Italia. A questo punto si attende sulla via libera finale del Colle, cioè del Presidente della Repubblica. Le carte sono state già trasmesse al Ministero della Giustizia, che a sua volta le ha girate al Quirinale. E ancora, il caso di questo scandalo senza scandalo, quando la realtà supera la fiction, questa ricerca forzata di una verità che non è vera, di una notizia che non c'è, per vendere qualche copia in più forse. Ma Trump: incontrerò Khamenei, ok, da Teheran avrà l'atomica. Raid iraniani su Bahrain e Kuwait. Il presidente americano conferma la sfuriata contro Netanyahu: gli ho detto che è pazzo, ma mi piace. Il premier israeliano: solo divergenze tattiche, leader europei senza fegato. Scontri nel Golfo: gli Stati Uniti attaccano l'isola di Kerm, nuovi bombardamenti Tel Aviv sul Libano, almeno 17 morti. L'IDF arresta studente diretto a Tor Vergata, è un terrorista. L'IDF sarebbe l'Israele, naturalmente l'esercito israeliano. L'IDF ha reso noto di aver arrestato uno studente palestinese diretto a Roma, accusato di essere un miliziano di Hamas. Ha partecipato al 7 di ottobre, sapete la storia del 7 ottobre di Hamas, che prese tanti ragazzi israeliani
li portò in un posto segreto, poi il resto lo sapete come questa guerra si è scatenata dal 7 ottobre. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia: droni su San Pietroburgo, Kiev attacca la Davos russa, Mosca promette vendetta, schiaffo Putin il giorno del forum economico in Russia, centinaia di ordigni sul terminal petrolifero, colpito anche un bus, 8 morti, intesa tra Ungheria e Ucraina sulle minoranze. Il Consiglio Atlantico visita la capitale Ucraina, l'appello di Rutte ai giovani russi: vi stanno fregando, morirete al fronte. Zelensky è la risposta alle bombe dello zar, il premier ungherese Magyar annuncia l'accordo e l'Unione Europea via l'iter per l'adesione di Kiev. Danni e droni su San Pietroburgo. E ancora credo che Putin sia finito, si sia incartato su se stesso e finito in una trappola, e adesso per uscirne sono guai. Braccianti arsi vivi in auto, faro sul racket dei campi, Meloni è una barbarie. Il procuratore Castrovillari, il caporalato una delle piste ma non l'unica, si indaga sui legami con la criminalità, il sopravvissuto un altro migrante posti sotto protezione. Le vittime hanno cercato di sfondare i vetri disperatamente, i killer avevano tolto la maniglia interna della portiera. E ancora, il tornado spaventa la capitale Roma, 2 feriti e 60 alberi crollati. Roma, tromba d'aria con 20 oltre 100 km l'ora, si abbatte sulla zona nord, danneggiati semafori, tetti, marciapiede, auto, gualtieri, evento estremo e improvviso, come ci saranno purtroppo tanti altri. Gli esperti del meteo lo hanno ripetuto e lo ripetono anche di questi giorni. Tecnici al lavoro per la messa in sicurezza, un banco del mercato sollevato dalle raffiche, finito su una macchina in sosta. E dunque episodi sempre meno rari, quindi sarà come negli Stati Uniti, dice Luca Mercalli, esperto climatologo. Garlasco, vediamo il caso Garlasco. Venditti, l'ex procuratore di Pavia, verso l'archiviazione sull'elemento contro l'ex PM, è accusato di essere stato corrotto nel 2017 per archiviare la posizione di Andrea Sempio con 30.000 euro circa, ma dalle notizie che abbiamo che il procuratore non c'entri niente e non è stato mai corrotto. Vediamo Teramo e provincia, ragazzine spogliate sulle chat, l'accusa di pornografia virtuale, la procura per minorenni chiude l'indagine a carico di 2 o 14enni accusati anche di revenge porn, 4 le coetanee più parti offese, diffuse online le loro immagini denudate con l'intelligenza artificiale, gli accertamenti, sequestri di telefonini scattati o per denunce presentate dai genitori delle vittime. Morto in cella, disposti esami tossicologici e fatta l'autopsia sul 25enne detenuto a Castrogno, deceduto forse per aver inalato gas dal fornellino. Voleva farla finita, insomma. Questo è preoccupante, bisognerebbe rivedere un po' la situazione delle carceri italiane, comprese quelle di Teramo, dove ci sono addirittura 200 detenuti in più. Sosta in centro, i commercianti, misure urgenti per i residenti, la presidente consorzio Franca Labrecciosa chiede di accelerare sugli abbonamenti agevolati, va fatta subito la convenzione con Multipiano San Francesco per liberare stalli tra le mura. L'assessore di Marcantonio ha incontrato il consorzio per accogliere richieste al vaglio l'introduzione di un bolino blu a 150 euro l'anno. E ancora, grande Teramo che deve svilupparsi verso la costa, l'associazione di Verna propone di seguire l'asse del Tordino per la città lineare. Beh, secondo me è pura fantasia, perché la distanza è grande. Torno a ribadire, Grande Pescara si può fare, perché Montesilvano, Pescara, Francavilla al Mare e Sportore sono attaccati completamente, non si capisce bene. C'è un'insegna che dice Pescara, che dice Montesilvano, altrimenti non si capisce, per dire. Ma Teramo collegata a Bellante, per esempio, ci vuole, ecco, voglio dire, ci vuole tanta fantasia. Case di riposo, niente stipendi, ecco, qui veramente una situazione incredibile. Ma la politica cosa fa? Perché non interviene? Nei casi c'è gente che vuole dimettersi, sono pronti alle dimissioni molti dei lavoratori, lavoratrici alla casa di riposo De Veritis di Teramo. Partirà a metà giugno lo sciopero dei circa 250 dipendenti della cooperativa che operano nelle case di riposo della SPU, un'azienda per servizi alla persona di Teramo. Nereto e Teramo Nereto e Civitella del Tronto, la proclamazione dovrà essere formalizzata dai sindacati. Allora, io dico su questo problema,
c'è il presidente Roberto Canzio, è bene che si muova, anziché si smuova, va bene, che faccia qualcosa, altrimenti salta tutto, va bene, perché se si dimettono voglio vedere chi ci va alla casa di riposo a assistere questi anziani, ed è un bel problema. Il commissario ha chiarito che lo sblocco dovrebbe avvenire entro il 7 luglio, vediamo che succede, va bene, ma sulla sanità, la scuola e la sicurezza bisogna spendere tutti i soldi necessari. Questi sono tre elementi importanti della vita di ognuno di noi. Bilancio da approvare, scontro in comune a Campli, botta e risposta tra opposizione e sindaco. Il sindaco Agostinelli ha annunciato l'approvazione del rendiconto di gestione 2025 a luglio, oltre un mese dopo la scadenza. Non è un ritardo, ma un inadempimento dichiarato in anticipo, dice il sindaco di Campli. Puzza dal depuratore a Tortoreto, allarme per attività ricreative e turistiche. I cittadini, aria irrespirabile anche in auto sulla provinciale 8, stirpe del Ruzzoretti, interventi rapidi per risolvere il problema. E ancora, l'Arma celebra i suoi 212 anni, domani la festa in caserma. Ecco, prima di arrivare all'Arma che celebra i suoi 212 anni di vita, io vorrei tornare un attimino sulla Ruzzoretti. Vedete, adesso il problema del depuratore che emana una puzza irrespirabile, un'aria irrespirabile, va bene. Ebbene, adesso si muove subito, ma una volta che va a Pescara aspetta, voglio aspettare, perché devi chiedere, devi vedere, bisogna vedere cosa bisogna fare, eccetera eccetera, poi bisogna fare la domandina, poi bisogna, e poi finisce che passano tre anni. Va bene, andiamo ancora avanti. Ecco perché la Ruzzoretti deve restare a Teramo. Ruzzoretti è nostra, non ci fregate l'acqua. I nostri super politici, da Paolo Gatti alla stessa Ciamaricone, ad altri che sembrerebbero abbiano votato a favore del passaggio Ruzzoretti a Pescara, beh, a questi chiaramente io chiederei da Teramano che bisogna evitare questo passaggio assolutamente. Adesso ho dato un esempio di quello che accadrebbe, attenzione. L'Arma celebra i suoi 212 anni, domani la festa in caserma. Domani a Teramo si celebra il 212esimo anniversario dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Alle 11.30 in forma interna sarà deposta una corona ai piedi del cippo marmoreo in onore ai caduti, presente il comandante provinciale Corradetti e il prefetto Fabrizio Stelo. Riqualificato l'antico lavatoio inizio Novecento, l'intervento di recupero è stato riportato a termine a Tossicia nell'ambito del progetto Living Gran Sasso. A Tossicia ha rivisto la luce il vecchio lavatoio comunale grazie a un importante intervento di rigenerazione e recupero da 61.000 euro dei ruderi nell'ambito della prima fase del progetto unico Living Gran Sasso. Chiude per una notte la rampa della 24, modifiche alla viabilità per aggiornati domani. La concessionaria Strade e Parchi comunica per esigenze di manutenzione stradale dalle ore 21 di domani alle 6 del giorno successivo sarà disposta la chiusura della rampa d'uscita dell'autostrada A14 con provenienza dall'Aquila verso la città di Teramo. E ancora andiamo avanti. Scappa dopo l'investimento alla Adriatica, viene denunciato, era la guida della macchina che ha colpito l'auto in sosta, finita contro il ventenne ferito, identificato dai documenti persi. Dopo lo scontro si è allontanato e non è stato ancora rintracciato. Il giovane è fuori pericolo con 30 giorni di prognosi. E ancora il mantello di San Martino va a Capo Nord, da Nareto alla Norvegia. Partirà sabato l'impresa da 5.200 km in bici degli appassionati Leli e Boccanera che andranno in Norvegia per donare il mantello di San Martino. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia, ex Bora Bora, rifugio per i senza tetti a Giulianova, tra degrado e pericoli, forzate porte e finestre murate per ripetuti atti vandalici, il proprietario regala al comune quel che resta dell'edificio. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia, nuove luci via gli interventi nelle strade della periferia. La giunta comunale ha deliberato, quella di Giulianova chiaramente, il potenziamento dell'illuminazione pubblica in aree periferiche. Debiti subito la rottamazione, Grimi a Turismo, l'amministrazione giuliese avvii la cancellazione di interessi e more. Via De Revel, sono 400 e no al doppio senso, aumentano i firmatari della petizione, domani altro banchetto al mercato per raccogliere adesioni. Centro per l'impiego si parte, manca il
personale inaugurata nuova sede nella struttura comunale di Roseto della Cittadella dello Sport. L'assessore regionale Magnacca: gli operatori passeranno da 5 a 10, ma al momento non ce ne manca uno. Vedremo un po' che accade, ed è importante perché siamo in piena estate, quindi il centro per l'impiego dovrebbe funzionare da subito. Via Roma, buche e cordoni rotti, Marcone a ottobre, la sistemazione marciapiede con lavori da 750.000 euro, sempre a Roseto. E ancora, panchina senza assi, rotta da vandali e chiaramente inutilizzabile, intervenga subito il comune. E ancora, a Silvi, frana, una sola strada d'accesso, disagi per la sosta irregolare, il comitato civico segnala difficoltà sull'unica via rimasta aperta per raggiungere il borgo in auto, rallentamenti soprattutto di sera. E poi nel fine settimana verrà aperta la provinciale 29 a Valle Scura. IMU, attenzione per l'IMU, vale per tutti, a metà giugno scade la prima rata, il 16 di giugno. Sport, l'alta formazione, l'ex mercato coperto, Atri ospite il nuovo corso ETS, la città ducale di Atri amplia la propria offerta formativa con l'attivazione il prossimo anno dell'ITS Accademia dello Sport, Accademia dello Sport nella parte superiore dell'ex mercato. E ancora, a Pineto approvate le misure antincendio lungo la ferrovia, con l'avvicinarsi della stagione estiva, l'aumento delle temperature, il sindaco di Pineto dell'Orletta ha emanato un'ordinanza finalizzata alla prevenzione degli incendi. E ancora, veniamo adesso alle altre notizie, siamo chiaramente al momento dello sport. Dunque, Roland Garros a Parigi e Cobolli Show, in semifinale c'è Arnaldi, Cobolli Arnaldi, uno dei due arriva alla finalissima, complimenti. Dramma Berrettini, Romano è costretto a ritirarsi per un infortunio, certamente che non gli, quando non va non va, sorride l'Italia, avrà sicuramente un tennista in finale, l'ultima vittoria azzurra nel torneo è di Panat, vediamo un po'. Vediamo a calcio, Vlahovic saluta Juventus, sfumato il rinnovo, Spalletti cerca gli attaccanti giusti, piace Colomani, l'Inter punta a palestra, Dumfries verso Real Madrid, la Roma attende da amico per tentare l'affondo su Greenwood, Romagnoli lascia la Lazio e il Genoa su El Shaarawy. Leclerc Ferrari, passiamo adesso invece alla Formula 1, un amore senza fine, il Formula 1, il pilota rinnova per altre due stagioni a Maranello, una seconda famiglia, dice. E veniamo al calcio, la nazionale italiana, Italia, basta Esposito gol, da Gasso si veste d'azzurro, una rete l'attaccante, piega il Lussemburgo, debutto vincente per Baldini, il centrocampista pescarese l'esordio, domenica altro test contro la Grecia, finisce 1-0 Lussemburgo, 1-0, gol di Pio Esposito, complimenti. Il CT Baldini dice: le stelle sono dalla nostra parte, sono ragazzi bravi, devono crescere, facciamoli giocare insieme. Tra Pescara e Boucher c'è la prima telefonata, contatto tra club e tecnico, ma spuntano fuori De Giorgio e Di Bari. Per la panchina si valutano anche i nomi, a sorpresa il DS Foggia dice no al Palermo e resta, si lavora la conferma di Insigne. La Serie B intanto si decide domenica ad Ascoli, tra Ascoli e Brescia uno delle due andrà in Serie B. Per come ho visto la partita di Brescia, credo che l'Ascoli abbia un punto, qualche punto in più, assolutamente. Bene, veniamo adesso al Teramo, ufficializza il rinnovo di Pavone, ragazzo di spessore, in casa Teramo si attendeva in questa settimana la prima conferma ufficiale, arrivata è Fabian Pavone, 26 anni, attaccante che ha rinnovato con il Teramo Calcio, che è sempre in attesa di un ripescaggio per la Serie C, staremo a vedere, bisogna aspettare il 15 di giugno, ormai ci siamo. Va bene, dunque, l'Aquila è fatta per DS Pelliccioni e arriva una strana notizia dall'Aquila che vorrebbe per la panchina, rivorrebbe Cappellacci, perché già c'è stato, poi sarebbe stato mandato via. Il Giulianova studia la rosa, oggi prevista una riunione per Golizia, caccia di conferma per la difesa, c'è la volontà di trattenere Menna. Salgono le quotazioni vitali, il giocatore disposto a rimanere in giallo rosso. Si lavora a pieno ritmo in casa giallo rossa, continuano gli studi per avere sicuramente una formazione importante per la prossima stagione di Serie D. La Sant'Egidiese verso l'andata della finale playoff, disponibili 250.000
dei biglietti, si giocherà in esterna a Grassina, anzi giocherà nello stadio Andrea Pazzagli di Bagno a Ripoli, poi il ritorno a Sant'Egidio, capienza di 1000 persone, appunto in questo piccolo stadio, va bene, e saranno 250 gli ospiti da Sant'Egidio. Va bene, dunque, allora signori, ci siamo e chiudiamo qui, adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International, sentiamo, prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Ok, bene, vediamo gli appunti di Radio Amica International. Bene, cosa va su Radio Amica in questi tempi? Beh, le canzoni dell'estate 2026, solo quelle, c'è già, c'è anche la Orietta Berti con i fiori, i cuori, i picchi eccetera, insomma cosa eccezionale, dunque grande Orietta Berti, vabbè, con i fiori, i cuori, i picchi eccetera, insomma cosa eccezionale, dunque grande Orietta.

0: Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene, andiamo subito allora con notizie riservate. C'è ristorante a base di pesce Arlecchino da Sante, Tortoretto Alto, Residence Tortorella. Per prenotazioni 347 37 64 271. E ancora stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. Un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un pieno di benzina, gasolio e gas auto. Se il motore della tua auto va lentamente, va lento, prova con la stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti. Allora andiamo alla raccolta porta a porta. Oggi è 4 di giugno, giovedì, carta e cartone stasera dopo le 20 sotto il portone di casa, carta e cartone. Tra poco signore la fortuna, perché si torna a giocare finalmente. Diamo i numeri per questa serata super. Vai, prego.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo col concorso numero 88, attenzione, stasera il 6 vale 173 milioni e 200 mila euro, niente male davvero, dunque vediamo il gioco dell'otto. Lotte scelte Napoli-Palermo, numeri consigliati 23, 25 e 30, abbinati al 3 e 4, ripeto 23, 25 e 30, abbinati al 3 e 4 su Napoli-Palermo. Su Torino e Venezia 50, 52 e 57, abbinati al 70 e 71, ripeto 50, 52 e 57, abbinati al 70 e 71 su Torino e Venezia. Questi sono i numeri, buona visione, buon gioco, buone vincite, Dunque le farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone, ci siamo, verone aperti, piena estate, e vai, sentiamo.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Amica International.
1: Ok, bene, bene. Dunque allora andiamo avanti con le farmacie di turno. Teramo Citaia, Neticaccia, Verchispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, domani è venerdì, quindi a Neticaccia stasera, stanotte, Mocione Bellante, Morelli, ad Atri Pepe, a Pineto Silvi, Laviano, a Giulianova, Galli del Leone, Valvrata, farmacia comunale, a Roseto di Bonaventura, a Montefino, farmacia Montefino, in Valvomano, farmacia di Clemente Canzano, a Castellisola, Gran Sasso, Cerchiara, Montori Esposito, Pietracamela, Campi Mascitti, Sant'Onofrio, sulla Laga di Felice, Piazza Capuani, Teramo Città, Neticaccia, a Verchispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì, ore 9. Chiudiamo con le super classifiche. Perfetto, arriva Sosta Gustosa, sentiamo, vai.

0: sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Radio Amica International 48, scusate, beh, insomma, complimenti. Bene, andiamo avanti con il momento riservato alla musica. Al primo posto tra gli LP più venduti, dischi, va bene, Michael Jackson, Thriller, ancora lui. Al secondo Leftiba, 17 Re. Al terzo Caparezza, Orbit Orbit. Al quarto Mandarino, Primo Amore. Al quinto Dimmi Borgir. Poi ancora al sesto Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. Al settimo Angie, Sogni di vetro, proveniente da Amici. All'ottavo arriva Promessa, si chiama così, Morendo ad occhi aperti. Poi c'è Zucchero con Baila, torna il disco di Baila. Tornano di moda in scena vecchi LP, che i vinili che tornano ad essere super super venduti. Alla radio il più venduto, al primo posto Safe, Buona domenica. Complimenti a Saif, bella canzone questa, sarà una dei tormentoni dell'estate 2026. Al secondo posto un'altra canzone che potrebbe conquistare il tormentone dell'estate dal grande concorso della Amica International, Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese. Al terzo The Colors, Rolling Stone. Al quarto Lady Gaga e Deci con Runway. Al quinto Harry Styles, American Girls. Al sesto Pinguini, Tattici Nucleare, Sorry Scusa Lo Siento. Al settimo Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. All'ottavo Giovanotti, Alfa, Buon Vento. Al nono Gaia, Bossa Nostra. Al decimo Francesco Gabbani, che entra in classifica con Summer Funk. Ok, bene, questa è la classifica del giovedì dedicata alla musica e adesso chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, ultimo atto della nostra trasmissione, cioè primissima, vai!
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene, bene, bene, dunque, andiamo ancora avanti perché abbiamo il momento riservato all'oroscopo di giovedì 4 giugno 2026. Ariete, oggi sei ufficialmente autorizzato ad avere la testa tra le nuvole. La giornata invita a dare più spazio al sogno e alla immaginazione. Toro, nel pomeriggio luna cambia segno e viene a proporti qualcosa di diverso, cambia l'approccio che stai avendo con il lavoro. Gemelli, alla nuova lucidità di cui stai facendo prova nelle tue ultime settimane, oggi sembra forse vacillare, è perché entrano in gioco energie diverse. cancro. Nel lavoro oggi benefici di uno sguardo visionario, la cui principale ricchezza consiste nel farti intravedere tutto, un arcobaleno di ipotesi e possibilità. Leone, oggi disponi di un capitale accresciuto, di energie da impegnare nelle attività quotidiane, sono energie che vanno investite con generosità. Siamo la Vergine, nella giornata in cui viene a trovarsi Mercurio, il pianeta che ti governa, in primo momento potrebbe farti sentire fuori posto, generando una sensazione di disorientamento che non sai come interpretare. Bilancia, sei così sconvolto in prima persona da tutto quello che avviene attorno a te che le emozioni a tratti sembrano travolgerti. Scorpione, in questo periodo di lavoro la tua attenzione rischia di focalizzare su quelle che sono le tue responsabilità personali, dando al senso del dovere un protagonismo eccessivo. Sagittario, la fantasia lavora per te facendoti scoprire come la tua creatività possa aprirti l'accesso ad altre dimensioni che arricchiscono e amplificano la percezione della situazione. Capricorno, la luna ancora nel tuo segno continua a mantenere aperta la porta della sensibilità, favorendo un migliore ascolto sia di quello che succede dentro di te che di quello che vivono gli altri. Acquario, nel lavoro ti senti più ispirato del solito, la tua intuizione ti guida e ti aiuta a districarti tra diverse situazioni anche complesse. Pesci, Nettuno, il pianeta che ti governa, oggi scompiglia un po' le carte e lo fa a modo suo, creando confusione, rendendo sfocata la visione delle cose. Andiamo con la televisione. Su Rai 1 arriva in prima serata 21:30 Diversi come due gocce d'acqua. Rai 2, Golden Gala, Pietro Mennea al Wanda Diamond League. E ancora su Rai 3 andiamo Perfetto Sconosciuto. Su Rete 4, Quarto Grado. Su Canale 5, Montmartre, in prima televisiva. Su Italia 1, Saramanda Celebrity Spettacolo. Su La 7, Piazza Pulita. Su TV8, No Time to Die Film. Su 39, Sinceramente Persia Spettacolo, con Valentina Persia, di spettacolo comico. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Il super tormentone dell'estate, ne abbiamo parlato. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp e invia il tutto a 335-6564-507, che sarebbe il numero di telefono di Radio Amica Internazionale. Di Paolo Arredamenti, grandi marchi, consigli di architetto, immobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso invece a quello, alla musica che va su Radio Amica. Ancora per oggi giovedì, l'appuntamento è con le canzoni dell'estate 2026. Ve le facciamo ascoltare perché dovete votare la canzone che più vi piace, va bene? E inviare tutto al 335-6564-507, perché poi a settembre, esattamente domenica 13, alla riapertura del Radio Domenica Show, che torna con noi, va bene, avremo la canzone vincitrice, il tormentone dell'estate 2026, un'iniziativa firmata Radio Amica Internazionale. I nostri festival, una foto per l'estate, partecipare semplice. Veniamo adesso invece alla raccolta porta a porta, giovedì 4 di giugno, carta e cartone, non ci possiamo sbagliare stasera, va bene, perfetto. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, dove nascere un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Questi figli bisogna farli perché altrimenti poi passeremo i guai, va bene? Attenzione, attenzione. Allora, ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, febbraio 6, ok, ci siamo anche noi, ci salutiamo qui, grazie per l'ascolto a tutti, chiaramente la buona giornata, adesso le canzoni dell'estate 2026, ciao!

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi, ti piace per lo stile e il design. Se la guidi, piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

e l'ala sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa, spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet La Sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet La Sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La Sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.